0: Radio Acogida.
1: Il lupo, poi una volta il lupo andava via come il pane, adesso il lupo e il vanno.

0: prendono poi il lupo, c'ha l'aletto selvaggio, fa scena in società, e poi il lupo, già so ben perché!
1: Il lupo che vuol e fa no, il lupo che vuol e fa no.
0: Ho appena liberato una villa a Rubio, sono pieno di lupi così, una volta al lupo.